0: Galla, diara, tanti, mi linta.
1: Linga,
0: se le linga, fa, di mai.
1: Linga,
0: di mai.

Inuncia pia mala, kudemu mpaku biunsune, atruani a cadalina. Questa allumineremo, dove sta di Costantina. A Maria di Luca Solne, preve tu di la Marina. Che non c'ha più la sciane,